Adio attore nostri, in nomine Domini, Domini che saudi orazione meglio, Domini suo visto, oriamo destro verso il trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandiam tuo, per sapicipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.